Dicho salgo ya ver chey, palai, palai, palai. Bedile para mi che mano, se rosima yeg, di cabre gum, di mesa yeg. Mangel tu, batashale mangel tu.